0: hoy ke chel ken wacero no we mono tin number wen di star diario dia deck dia boro di star dia chel di star diario di note di ash a dugu chana ne ka ngatmo don enter tech a der ma don ne tap ma chaw log ngere chelo don wa dugu chana rod ja di mano don yo kore ki kore yo tier men martin wati ki wang chama chel the odd 5 at 5
1: the hot 5 at 5 odd 5 at 5 we a bitch man lier e chawa ni ki come number 1